0: Prepárate para el sonido Ursa Delica.
1: Ursa Delica, otono de cae, ya ocoso. Trigato, please, para su suzuki, Ursa Delica.
0: Preparatevi al suono di Ursa Delica.